0: che guai.
1: Musica. Musica.
2: Rumba 93.1.
1: Radio con voltaje. Con voltaje.
3: Un putain de classico.